per te Corsica mia, lontano andaraggio, e sempre pronto risponderaggio, corso me ne sto.

con tua barbaria e ascemisi ai lumi, in quel mese in maggio di un 43, dove erano gli adoida, hai battuto sacrificio di adoida. Cunniguli, scamaroni, e tutti i sulati l'ombra, hai lasciato l'amore sagrato della libertà.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti

vidi le luci in mezzo al mare, penso alle notte là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scena.

a non scordare le parole, confondo lui pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

Shabbat in piena abril. La venere alato a gioventù, compa in un altro verano, gloria a voi.

luce in battaglia, sia una protezione contro la cattivezza e i trappoli di un diavolo. Che Dio li comanda, e voi, principi degli ospiti celesti, mandate Satanasso e gli altri spiriti maligni che viaggiano in un mondo

si facciano un sorriso e possano una griglia. Illuso paradiso, ci manca quel che sia.

e ti baciavo, ma forte, forte, con brama, come solo sa fa un figliolo a mamma. Che mi non disse a core in sicareccia, appena a fa mangani appesa la nostra catena, ti sentia chiamato in mani da un letto. Venia a ditti.

tocco un affitto vicino una carezza al mio Dio me bionde. Come sapevo che conte erano e d'ostonde, come sapevo che stava curati alle porte dopo affanni e dolori a mano e a morte.

e lavora a presale animali. A finestre aperta dai fiuminali, un picchio di intenna ladina collava. Una zia era giunta, allibrava, acconciava, probonia acque dolce, sciroppi, tisane. Tu guardavi il sole e creste lontane. In un sussurro mi dissi, in piazza e a scuola ti aspetta sua sorella, o la ti lascia sola, fa la trovata. Guardate stasera a tempo vostro amo. Era giugno, era festa. Erano i 20 agosti, so 30 anni domani. Non volevo mi accosti. Era una giovanotta. Ed è un sidelluccio. Ogni tanto dice

Non ti manchi da scuola quando eravamo zidei. Eravamo sempre accanto.

Alessio Spadoriano. Antonio se ne è morto e poi a scuola alla nocchiosa non c'era che tre zitti.

C'era Ceceu Capradio puro e sincero, la Lola e Zalivia di Utopo e più brave. C'era Raggiose, Tottozzi, Pietro Antonio di Ugaffè, Zupitiarino, Tiasipolo, Matteo, Memme e Santaccio, Giulio di Epiazzo, Petro Calabrano e Zalivia Baracheda.

eravamo gli tempi negri, die più feroce battaglie. Quanto furono i giovanotti a cascare sotto ai mitraglie.

scappellato e poi hanno fatto un discorso. Non mi ricordo che si sia fatto, manco una parola di corso.

0: Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: Badaremo a guerra, in corti di la scuola, soldati di una stonda.

y Murachi en la stanza a mi marido en un solo dente machido. Anche io oggi posso volare e seguire sta cielo maestoso. Quanto dell'artigine entra nel mio vito e mi porta lontano, lontano. E stuendo ieri.

è scritta in qualche luogo il succioso di tuoi occhi, una casa senza fuoco, infiorita di scopa, è scritta. Non luca mai sei pronti, un cristiano risponde, è scritta. La cella ha perso l'ale, non fieltro temporale, è scritta.

0: Corsica Radio, première radio musicale corse.
1: È strano. Non so se che lo m'accade stasera.

0: voce di una musica che faceva la stella a luna.
1: Caramelle, fiadunette, cioccolata.
0: Ah, se tu dici

0: Córtiga Rádio.
1: Quella sera eravamo soli, c'era mamma Capuccino e io solo a Lugarmino. Babbo non c'era mica.

0: Kurtiga Radio, a Radio Musica di Gorza. Kurtiga Radio in Naiaccio 107.2.
1: Fogo d'estate.